0: is La Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: zijn de beste Franse chansons in La Douce France.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.